Voilà. Dai, fuori. Non hai fatto per me. Gonna be a Taurus Golf 2 Charlie, a Taurus G2C. Serial number is gonna be Alpha Alpha Lima 042556. Alpha Alpha Lima.